0: per mare deduxisti populum tuum. Alleluia.
1: Dominus mortificat et vivificat. Alleluia.
2: Exulta.

Ecco mixio corpo, il sanus dominus in sofia, cipientibus nobis, in vitam aeternam. Domine Jesu Christi, Figli Dei, consultate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortum homo dominificasti.